0: specchi e testi a scarpini.
1: Sei mai occhi da fatto, sei mai occhi da... Che canna! Sì, signori, moneta!
0: Moneta, moneta, moneta!
2: Perle più finni cuscirno da ronde marini, vi porto, signori, si lucide chiaro.

star bene. Qua le vitella, le piccole pezzole, pulite gli accamponi. Starne, pasticci, ravioli e tonoli. Lo spendito di sonte, ogni cosa è squisita, e il vostro rosso è in vita.

0: va alla festa, si mette in molta briga, andando fin lettiga, se in viaggio è lontano. Sì, perché va piano, onde il desio, che vola in un momento. Fa provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh, basta!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: ecco in arnese tanto vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re un tesoro tale non vento al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno già molte volte esaminato, riviste e approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei a lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori,
1: allora,
0: io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrà pagare ogni denaro.
2: Quanto vale?
0: Bernese, quanto fa?
2: Quanto dà? Sì. Allora,
0: sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tenghiate? Per fero servitore. Ecco il vaso più grande.

0: che non si acerba e per tutto va andar voglio con la furon scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali, segreto sì eccellente, ma accendomi mille male cattari che nascono dalla testa. Per faccilla il vigore lo sostenta, preservi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il dolore, solidi l'umor peccanti, purifica le vene, allega il cuore.
1: Che più?
0: Che più? Fatti ritorni l'appetito.
2: Non ho mai sparito.
0: Torno ora il cervello.

0: ora scendo.
1: Perché?
0: Per resto io so dar canzoni.
2: Signori, non perdete l'occasione.
3: Che pezzi, casi, di giorrazzi.
4: Pare che ci vogliate spettoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Vi voglio far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è paccato un mezzo scudo.
0: Corvi,

0: fare la firmia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: e che l'avvercento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. Tanti fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con moti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Gli spogliate, figurate, miliate, ce ne comprate, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, su, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: flor Mariello, dinti un moccatoro di agno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: spegnere. Ora non intendi, ma sono denti e facchi non si spessi. Un povero uomo, come tenti plasti, scarpati, schiaffi, prenda questo segreto. L'usi due volte almeno la settimana e si tolga di me, se non mi sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: ruda. Sì, Porzio!
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Ah, paletto.

0: ci si fa tardi.
1: Sì.
0: E triti un vostro
2: figlio.
0: I cieli, ah, scampi guardi. Ospo di una fusione, il gran perilio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettario. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.